0: si tradite.
1: Musica UI. So,
2: avvicati, futuro tani, avvicati per torni sciperi, avvicati per futuro, avvicati per scuola.
1: Scandinavian Albania Radio.

0: si tradite.
1: Musica UI. So,
2: avvicati, futurotani, avvicati per pornici peri, avvicati per futuro, avvicati per
1: Scandinavian Albania Radio.
3: CD.